0: C'è sti cochrena, pamagieta indi cueco a cui le re, c'è quella carta si apcero di lì, ma qual di oggi può avere.
1: Le fagua di oggi scusa si apcero di pamagieta indi,
0: Cukuni di parrocchia, ana ini na kata macha kusa si awal di kapua Yesu Kristo.
1: O kata sya.
0: Eri kina kata sya kli kapua Dios.
1: O kata sya patrihi.
0: Kapua klesia.